Andy, sei tu le filmi, ma te sa tu che c'è capin che lì c'è una bicca quelle che culan, ci vedi queste tene che spaccia lì bicca quella, poco c'è quel che salto culan. Sali qui, buona, ready e qua, risa, rocio, chili, radio. Quando hai visto le filmi, na cacam, giocare, ma te sa na caran, no puoi rabbia.